Ogni giorno cambi un fiore e lo appunto in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuta una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito.

nostalgia. Evviva l'arte che si ribella, e se no l'arte che ci sta a fare, e non ammette nessun padrone, e non